era contadino. Era contadino o ego assim casse con. Cestina d'Adamo, quasi quasi gaò.